Qualche acqua che ha pure ogni tavola. Poi ho acqua e te non ho. Ma era nota che il cuore è tattari.